sto con fome, viene dell'once, te imponga, letto, surasco, guaranà, raditi. Sono come molto smandioca, mandioca di mais in corda. Sinto un duro, quebro os dente, pode ingrossar as pernas, viu?